0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

facevamo in casa. Quella che rideva che facevamo in casa.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

Cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente sono

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. Giorgia Meloni senza freni, attacca anche la Presidente della Repubblica Mattarella. Ieri sera, intervistata da Bruno Vespa, la Presidente del Consiglio ha difeso il provvedimento sul tetto per gli stranieri a scuola, tirando in ballo il Capo dello Stato. Quando era Ministro dell'Istruzione, firmava circolari invitando a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Una frecciata alla Presidente Mattarella, che poche ore prima aveva sottolineato come la scuola deve essere luogo di integrazione, senza barriere, senza ghetti. Meloni, come sempre quando in difficoltà, va all'attacco, e ieri è stata una giornata particolarmente difficile per la Presidente del Consiglio e per il Governo, con l'Istat che ha certificato il deficit sopra il 3%, confermando la procedura di infrazione europea nei confronti del nostro Paese. Questo significa meno risorse per il Governo, per la prossima manovra economica, l'ultima prima delle elezioni.
1: Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, i lavori si sono aperti ieri pomeriggio. Nella notte italiana ha parlato Emmanuel Macron, che ha definito Gaza uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, suscitando le proteste del premier israeliano Netanyahu di Palestina. Ha poi parlato nella notte anche il premier britannico Andy Burnham. Dopo l'intervento bellicoso a tratti perfino minaccioso di Donald Trump, ieri nella notte il presidente statunitense ha incontrato Volodymyr Zelensky. Secondo quanto ha riferito quest'ultimo, Trump si sarebbe detto disponibile a concedere le licenze per la produzione di missili Patriot in Ucraina. A margine dei lavori dell'Assemblea si è poi svolto nella notte anche un incontro tra i mediatori di Trump, Witkoff e Kushner, e i delegati iraniani. Ieri, davanti a quella stessa platea, Trump si era detto aperto all'ipotesi di annientare Teheran.
0: C'è l'intesa a Bruxelles sul rinnovo delle sanzioni individuali alla Russia. Si tratta delle misure che colpiscono individualmente soggetti e oligarchi vicino al potere russo. Dopo una lunga trattativa, i 27 hanno trovato un compromesso, con l'esclusione della lista di due dei nomi presenti invece nella precedente. Si tratta di Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. Kiev ha protestato, così Mosca festeggia il nuovo pacchetto di sanzioni a durata di 3 ulteriori anni.
1: Sono 9 in Giappone le vittime del tifone Dujuan, che dall'inizio della settimana flagella l'est del paese. Proseguono le ricerche anche di almeno altri 4 dispersi. Il tifone ha provocato danni ingenti soprattutto a Chiba, un'area già colpita da piogge torrenziali ad alluvioni tra agosto e inizio settembre. Molte le abitazioni danneggiate anche nelle prefetture vicine di Kanagawa e Ibaraki. Sempre a causa di allagamenti e frane, ieri nell'aeroporto di Tokyo Haneda sono stati cancellati 270 voli, bloccata anche la circolazione ferroviaria tra la capitale e il Tohoku.
0: Gli agenti della polizia locale di Torino stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ieri è morto un bambino di 7 anni che stava andando a scuola in bicicletta. Il bambino era con il padre, stavano percorrendo una corsia ciclabile nel controviale di Corso Regina Margherita quando un'auto lo ha travolto. Il conducente si è fermato, ha chiamato i soccorsi mentre il padre era sotto shock. Il bambino è stato portato d'urgenza in ospedale, ma le ferite erano troppo gravi ed è morto poche ore dopo. È una tragedia che coinvolge l'intera città, ha dichiarato il sindaco Lorusso. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
2: Popolare Network.
3: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Meloni senza freni attacca Mattarella quando era ministro dell'istruzione, firmava circolari sul tetto agli stranieri a scuola. La presidente del Consiglio, sempre più in difficoltà, trascina nella campagna elettorale anche il capo dello Stato. Ieri l'ennesimo colpo al suo governo con la conferma della procedura di infrazione europea. Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. All'Assemblea delle Nazioni Unite il monito di Macron che fa infuriare Netanyahu. Dopo le minacce di Trump a Teheran nella notte, colloquio diplomatico tra Witkoff, Kushner e i delegati iraniani, la presidente statunitense ha invece incontrato Zelensky. Bruxelles, accordo in extremis sulle sanzioni agli oligarchi russi, rinnovate di 3 anni, ma con l'espunzione di 2 nomi dalla lista. Protesta Kiev, così Mosca festeggia. Marocco, urne aperte per il rinnovo del Parlamento, il voto arriva ad un anno dallo scoppio delle proteste della generazione Z e a poche settimane dai fatti di Ceuta. La disoccupazione è stata il tema centrale della campagna elettorale, ma nel paese c'è disillusione, solo 15 milioni gli iscritti al voto su 26 che ne avrebbero diritto. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Meloni senza freni attacca Mattarella. Quando era ministro dell'istruzione firmava circolari sul tetto agli stranieri a scuola. La presidente del Consiglio, sempre più in difficoltà, trascina nella campagna elettorale anche il capo dello Stato. Ieri l'ennesimo colpo al suo governo con la conferma della procedura di infrazione europea sui conti pubblici. Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. All'Assemblea delle Nazioni Unite il monito di Macron che fa infuriare Netanyahu dopo le minacce di Trump a Teheran nella notte. Colloquio diplomatico tra Witkoff, Kushner e i delegati iraniani. Il presidente statunitense ha invece incontrato Zelensky. Bruxelles, accordo in extremis sulle sanzioni agli oligarchi russi, rinnovato di 3 anni ma con l'eliminazione di 2 nomi dalla lista. Protesta Kiev, così Mosca festeggia. Oltre 170 ciclisti morti sulle strade italiane dall'inizio dell'anno. Ieri l'ultimo vittima, un bambino di 7 anni, travolto da un'auto mentre stava andando a scuola con il padre. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Giorgia Meloni senza freni attacca anche il presidente della Repubblica Mattarella. Ieri sera, intervistata da Bruno Vespa, la presidente del Consiglio ha difeso il provvedimento sul tetto per gli stranieri a scuola, tirando in ballo il capo dello Stato. Quando era ministro dell'istruzione firmava circolari invitando a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Una provocazione che evidenzia lo stato di estrema difficoltà in cui si trova la presidente del Consiglio dopo l'ultimo duro colpo al suo governo. L'Istat, che ha certificato il deficit sopra il 3%, confermando quindi la procedura di infrazione europea per il nostro paese. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
3: I conti pubblici si rivelano il vero punto debole del governo. Quando è evidente l'incapacità di realizzare le promesse elettorali e tantomeno farne altre, la reazione di Meloni è sempre la stessa: attaccare. E questa volta l'attacco raggiunge il colle. Mattarella, che aveva sottolineato che è la Costituzione nell'articolo 34 a stabilire che la scuola deve essere aperta a tutti, senza barriere, senza ghetti. A Meloni il no del capo dello Stato brucia e si è presa la rivincita, trascinandolo nell'arena dello scontro politico, accusandolo di aver, quando era ministro dell'istruzione, emesso circolari in cui invitava a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Nessuna replica dal Quirinale, valgono le parole di 2 giorni fa da Amatrice. Meloni utilizza sempre lo stesso schema: attaccare per non essere giudicata. Nel mirino c'è anche l'Istat e non è la prima volta. Si dice dispiaciuta del no all'uscita dalla procedura di infrazione e lancia il sospetto, le insinuazioni sull'Istat. Non so se sottostimi gli italiani o il governo, come se anche l'istituto di ricerca congiurasse contro di lei. Oggi Salvini presenterà i provvedimenti sulla scuola. Ogni partito difende le proprie bandiere, si è già in campagna elettorale, ma manca il bottino più grande, una manovra economica elettorale. Non sarà possibile e questo potrebbe accelerare i tempi per elezioni più vicine. Meloni ha già avvertito i suoi alleati sulla legge elettorale: niente scherzi, altrimenti si va a casa. Linea allo studio.
2: L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. I lavori si sono aperti ieri pomeriggio. Nella notte italiana ha parlato Emmanuel Macron, che ha definito Gaza uno spettacolo che ci fa vergognare tutti, suscitando le proteste del premier israeliano Netanyahu. Dopo l'intervento bellicoso, a tratti perfino minaccioso, di Donald Trump ieri, nella notte il presidente statunitense ha incontrato Volodymyr Zelensky. Secondo quanto ha riferito quest'ultimo, Trump si sarebbe detto disponibile a concedere le licenze per la produzione di missili Patriot in Ucraina. A margine dei lavori dell'Assemblea si è svolto nella notte anche un incontro tra i mediatori di Trump, Witkoff e Kushner, e i delegati iraniani. Ieri, davanti a quella stessa platea, Trump si era detto aperto all'ipotesi di annientare Teheran. In diretta Roberto Festa. Buongiorno Roberto.
4: Buongiorno. Annientare l'Iran, appunto, è la cosa più estrema, forte, detta Donald Trump nel discorso davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ieri. Un discorso che ha sorpreso per la carica eversiva, distruttiva, insolita persino per un distruttore come Trump. L'Assemblea ha ascoltato silenziosa e spesso attonita. Allora Trump ha disegnato un'idea di America che dispiega la sua volontà, potenza nel mondo, incurante di regole e diritto, in totale antitesi ai principi fondanti delle Nazioni Unite. Nella sua visione l'America Latina torna a essere il cortile di casa degli Stati Uniti, Cuba deve cambiare al più presto governo, ha detto Trump, secondo cui poi è intollerabile che il Messico sia retto dai cartelli della droga. Il Venezuela, dopo il rapimento di Maduro, è per Trump spoglia di guerra. Oltre che dai toni aggressivi, il discorso è stato segnato dalle consuete esagerazioni, manipolazioni. L'accordo con la Danimarca sulla Groenlandia, presentato dal presidente come fantastico, è in realtà in continuità con la decennale presenza militare americana nell'isola. Sull'Ucraina Trump dice che la pace è vicina, ma come dimostra anche l'incontro con Zelensky ieri, non ci sono vere novità. Quanto all'Iran, il presidente afferma appunto di essere pronto ad annientarlo. In realtà gli americani, senza più armi e senza strategia, sono costretti a negoziare. Ieri appunto si è tenuto l'incontro di Witkoff e Kushner con i delegati iraniani. Insomma, un discorso da cui non è emerso nulla di nuovo, se non un presidente sempre più vittima del proprio estremismo, sempre meno capace di dare il senso di una visione per l'America e che si avvia con sempre più incognite verso le elezioni di midterm. Omer.
2: Grazie a Roberto Festa. È stata trovata l'intesa a Bruxelles sul rinnovo delle sanzioni individuali alla Russia. Si tratta delle misure che colpiscono individualmente soggetti e oligarchi vicini al potere russo. Dopo una lunga trattativa i 27 hanno trovato un compromesso, con l'esclusione dalla lista di due dei nomi presenti invece nella precedente. Kiev ha protestato, così Mosca festeggia. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
5: Doveva essere la dimostrazione della compattezza europea, invece il rinnovo delle sanzioni contro la Russia si è dimostrato l'ennesimo compromesso che indebolisce la retorica di un'Europa al fianco di Kiev a ogni costo. Perché da una parte il rinnovo delle sanzioni contro oltre 3.000 individui e identità per i prossimi 3 anni chiude un eterno ciclo di tensioni e ultimatum tra i 27, che ogni 6 mesi sembra sul punto di crollare. Chi è nella lista ora ci rimarrà e se ne riparlerà nel 2029, nella speranza che intanto la guerra finisca. Ma anche questa volta gli ambasciatori UE sono arrivati a un accordo a pochissime ore dalla scadenza di mezzanotte e il risultato raggiunto nel tardo pomeriggio di ieri ha aperto la porta a polemiche durissime, soprattutto dell'Ucraina. Le decisioni sulla revoca delle sanzioni contro singoli oligarchi russi sono autolesionistiche e controproducenti, ha denunciato Zelensky parlando con la presidente della commissione von der Leyen a New York, prima del suo intervento oggi all'Assemblea Generale dell'ONU. E tutto questo senza più nemmeno l'ungherese filorusso Orbán al tavolo dei negoziati. L'oligarca russo uzbeko Usmanov, vicino al governo azero, è stato escluso su pressione di Parigi, che l'ha usato come merce di scambio per il rilascio di cittadini francesi detenuti in Azerbaigian. Il Lussemburgo ha invece spinto per la rimozione del russo ucraino Friedman, vista la richiesta di risarcimento di quasi 15 miliardi di euro per danni causati dal congelamento dei suoi beni. Mosca festeggia perché ha ottenuto ciò che voleva, un senso di impunità, l'umiliazione dell'UE e la divisione tra gli europei, è il duro avvertimento del ministro degli esteri ucraino Sibiya. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
2: Germania, la via stretta di Friedrich Merz. Dopo le elezioni della scorsa domenica in Pomerania e a Berlino, il cancelliere cerca di mantenersi in equilibrio e rilanciare la legislatura. Ieri ha incontrato ministri e parlamentari della CDU, ammettendo le proprie responsabilità nella sconfitta da Berlino. Walter Raue.
6: Una cosa appare certa fin da ora: le due elezioni regionali di domenica hanno profondamente cambiato gli equilibri politici in Germania. Nel Land rurale del Mecklenburg-Pomerania i cristiano-democratici del cancelliere Merz non hanno nemmeno superato lo sbarramento del 5%, e Berlino ha scritto un pezzo di storia eleggendo per la prima volta una donna, una figlia di migranti turchi e una leader della sinistra post-comunista, a probabile nuova governatrice della capitale. Ce n'è abbastanza, insomma, per dedicare a questi risultati epocali convegni scientifici e seminari universitari. Ma i politici e anche noi giornalisti dobbiamo restare con i piedi per terra e osservare l'evolversi della situazione. Ancora questa settimana inizieranno i primi incontri per sondare eventuali coalizioni, e queste saranno, salvo imprevisti, in tutte e due le regioni governate governi rosso-rosso-verdi. In Mecklenburgo, guidati dalla governatrice uscente Manuela Schwesig dei socialdemocratici, e a Berlino dalla nuova stella della sinistra della Linke, Elif Erlalp. La stampa scandalistica di destra e anche parte di quella moderata di centro continuano ad andar giù duro contro la vincitrice delle elezioni berlinesi per via del suo presunto antisemitismo, che altro non è in realtà che una forte critica al governo israeliano per le stragi di civili nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. Più che soddisfatto dell'esito delle elezioni in Germania è il Cremlino, che applaude però non per la vittoria della sinistra a Berlino, bensì per l'avanzata dell'estrema destra dell'AfD in Mecklenburgo. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
2: Urne aperte oggi in Marocco, si vota per il rinnovo della Camera Bassa che conta 395 deputati. Il primo test elettorale dopo le proteste di piazza della Generazione Z, che un anno fa scesero in piazza contro la corruzione e per denunciare le ingiustizie sociali. Sentiamo Sara Milanese.
7: Si aprono tra poco più di un'ora i seggi in Marocco, si chiuderanno quando in Italia saranno le 20, ma in un paese in cui la monarchia ha ancora un enorme potere, i risultati che usciranno dalle urne potrebbero non essere i dati più rilevanti di questa elezione. 5 anni fa l'affluenza è stata di poco più del 50%, in netto calo rispetto al passato. Oggi sarà probabilmente ancora più bassa. Dei circa 25 milioni di cittadini che compongono il corpo elettorale, meno di 16 milioni si sono registrati per votare. Di questi, un terzo ha più di 60 anni e solo il 4% ha tra i 18 e i 24 anni. È il dato che mostra di più la delusione. È il dato che più mostra la delusione dei giovani che un anno fa hanno riempito le piazze al grido di più ospedali e meno stadi, denunciando la corruzione per la costruzione degli impianti da calcio e allargando poi la protesta alla mancanza di servizi e ai problemi sociali. Nel frattempo il Marocco ha ospitato in dicembre la Coppa d'Africa, l'ha vinta, è arrivato ai quarti di finale ai mondiali di quest'estate e ospiterà con Spagna e Portogallo la prossima edizione del 2030. Il voto arriva dopo l'evidente avvicinamento di Rabat a Washington e Tel Aviv e in un momento di grande tensione con Madrid per la crisi di Ceuta. Sui social si annuncia proprio per oggi un nuovo tentativo di ingresso nell'exclave spagnola di giovani marocchini. Il governo di Rabat ha promesso di fermare. Nel paese intanto la disoccupazione giovanile è cresciuta ancora e ora è al 27%.
2: Gli agenti della polizia locale di Torino stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ieri è morto un bambino di 7 anni che stava andando a scuola in bicicletta. Il bambino era con il padre, stavano percorrendo una corsia ciclabile nel controviale di Corso Regina Margherita quando un'auto lo ha travolto. È stato portato immediatamente in ospedale in codice rosso ed è morto poche ore dopo. Dall'inizio dell'anno sono oltre 370 i ciclisti morti sulle strade italiane. Ascoltiamo Giordano Biserni dell'osservatorio ASPAS, che è il portale sulla sicurezza stradale.
8: C'è un calo considerevole nei decessi fra i conducenti trasportati degli autoveicoli. Per quello che riguarda i ciclisti la situazione non è così favorevole. Questo significa che lo zoccolo duro degli utenti più deboli della strada, che sono i pedoni ciclisti, fatichiamo a scalfirlo. Come osservatorio ASAP Sapidata ne abbiamo già registrati, con l'aggiunta di questo bimbo, 173 decessi dall'inizio dell'anno fra ciclisti e conducenti di biciclette elettriche. Al primo posto in Italia come numero di vittime fra i ciclisti c'è la Lombardia, che conta 35 morti fra i ciclisti, di cui 2 a Milano. Al secondo posto c'è l'Emilia Romagna. Sono regioni nelle quali gli anziani fino a 90 anni vanno in bicicletta, le signore vanno al mercato in bicicletta. È come se un gruppo di 173 ciclisti, quasi tutto il corridore del Giro d'Italia, sia partito al 1° gennaio per il Giro d'Italia, però di questi 173 nessuno arriverà al traguardo il 31 dicembre. E probabilmente torneremo intorno a 200 ciclisti che perderanno la vita, se questa è la tendenza.
2: Diana Santini, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 8.30.
1: Popolare Network.

trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network.
1: Ma che cazzo me ne frega? Genere ragazzi, genere!
2: Ehi sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
1: Sei fatto duro.
3: Sei fatto come un copertone.
1: Ci facciamo?
2: Barbie, sono in paradura.
3: Ok, ok,
1: nessun problema ragazzi.
3: Nessun problema.
2: Sbarbie, sono in paradura.
1: Schiodiamoci.
3: C'hai della merda.
1: Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca.
3: Oh, c'hai della merda no?
1: Ma che viaggio ti fai? Intrippato.
2: Brutta storia ragazzi, brutta storia.
3: C'ho delle storie e peso.
1: C'hai delle sbarbe a mano?
3: No, c'ho delle storie.
1: Fatti questo slego.
4: 1, 2, 6, 9.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 3 km di coda per veicolo fermo in avaria verso Roma tra Firenze Sud e Cisareggello. Sempre verso Roma code a tratti per traffico tra Calenzano e Firenze in Pruneta. Qualche problema in A11 per incidente, 3 km di coda verso Firenze tra Pistoia e Prato Ovest. Per traffico, rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Ci spostiamo in Fipili, rallentamenti in direzione Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Troviamo inoltre rallentamenti ancora una volta verso Firenze per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. E ancora, per chi proviene da Firenze, coda in uscita a Santa Croce per traffico, inoltre rallentamenti in direzione mare tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.

0: dalla redazione le notizie delle 8.30. Giorgia Meloni prova a trascinare nella campagna elettorale anche Mattarella. Ieri sera, intervistata da Bruno Vespa, la Presidente del Consiglio ha difeso il provvedimento sul tetto per gli stranieri a scuola, tirando in ballo il Capo dello Stato. Quando era Ministro dell'Istruzione ha detto firmava circolari invitando a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Una frecciata alla Presidente della Repubblica che poche ore prima aveva sottolineato come la scuola deve essere luogo di integrazione. Senza barriere, senza ghetti, Meloni è in difficoltà. Ieri l'Istat ha certificato il deficit sopra il 3%, confermando la procedura di infrazione europea nei confronti del nostro paese. Questo significa meno risorse per il governo per la prossima manovra economica, l'ultima prima delle elezioni. Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Emmanuel Macron lo ha detto nel corso del suo intervento questa notte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La presa di posizione ha suscitato le proteste del premier israeliano Netanyahu. Dichiarazione grottesca, ha detto, mentre il suo ufficio politico diffondeva un video che presenta l'ONU come un coro di pappagalli che accusa Israele. I lavori si sono aperti ieri pomeriggio dopo l'intervento bellicoso, a tratti perfino minaccioso, di Donald Trump, che poi nella notte ha incontrato Volodymyr Zelensky. Secondo quanto ha riferito quest'ultimo, Trump si sarebbe detto disponibile a concedere le licenze per la produzione di missili Patriot in Ucraina. A Roma un operaio di 22 anni è morto sul lavoro, stava installando un nuovo impianto di illuminazione sul Colosseo ed è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 giunto sul posto, il giovane è deceduto. Sul posto sono presenti i carabinieri e l'ispettorato del lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il colosso cinese del commercio online Alibaba ha annunciato un piano per espandere nei prossimi 12 mesi la propria rete di data center all'estero, in particolare in Europa e Medio Oriente. Nuovi impianti saranno installati in Turchia, Finlandia e Paesi Bassi, mentre saranno ampliati quelli in Malesia, Germania, Emirati, Francia e Hong Kong. Alibaba sta rapidamente sviluppando il suo sistema di intelligenza artificiale. Ieri ha presentato un nuovo chip 3 volte più veloce del precedente e punta a superare i 20 gigawatt di capacità globale dei data center entro il 2032. Sono 9 in Giappone le vittime del tifone di Wuhan, che dall'inizio della settimana flagella l'est del paese. Proseguono le ricerche di almeno 4 dispersi. Il tifone ha provocato danni ingenti soprattutto a Chiba, un'area già colpita da piogge torrenziali e alluvioni tra agosto e inizio settembre. Molte le abitazioni danneggiate anche nelle prefetture vicine a causa di allagamenti e frani. Ieri nell'aeroporto di Tokyo sono stati cancellati 270 voli, bloccata anche la circolazione ferroviaria tra la capitale e Tokyo. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
1: Popolare Network.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. Cominciamo dalla 1, dove troviamo 4 km di coda per veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Cisareggello in direzione Roma. Per veicolo fermo in avaria inoltre rallentamenti sempre verso Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Per traffico rallentamenti tra Firenze Nord e Firenze Impruneta verso Roma e verso Nord tra Calenzano e Viomo, varia di Valico. In A11, 4 km di coda per veicolo fermo in avaria verso Firenze tra Pistoia e Prato Ovest. Troviamo inoltre rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo alla Fipirico dei Attratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Per lavori 1 km di coda sempre verso Firenze tra Livorno Aurelia e Interporto Toscano Est. In carreggiata opposta troviamo coda in uscita a Santa Croce. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidente in via di Novoli. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Traffico molto sostenuto su strade e autostrade della nostra regione. In A1 6 km di coda per veicolo fermo in avaria verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Troviamo inoltre rallentamenti verso nord tra Calenzano e B1 variante, verso sud tra Calenzano e Firenze Scandicci, e ancora verso sud rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Sud per veicolo fermo in avaria. Ci spostiamo in A11 per viabilità esterna che non riceve, 3 km di coda stabili tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso il capoluogo. Rimangono inoltre code a tratti tra Monte Catini Terme e il bivio con l'A1 ancora una volta in direzione del capoluogo. E arriviamo alla Fipili, code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci per traffico intenso. Per lavori, rallentamenti sempre verso Firenze tra Livorno Aurelia e Interporto Toscano Est, e ancora una volta per traffico coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno. Direzione mare, rallentamenti per traffico tra Ponte d'Era Ovest e Bivio SGC Firenze. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Questa mattina, la tua mattina, questa mattina.
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.
5: I read the day of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo lo

0: locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Meteo.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
3: In Ucraina un attacco russo nella regione di Zaporizhzhia contro un centro commerciale ha provocato un vasto incendio, il ferimento di due persone. L'esercito di Mosca ha colpito nella notte anche una nave mercantile nel porto di Odessa. Il comandante di nazionalità ucraina è stato ucciso, anche Kiev è stata presa di mira con uno sciame di droni. Al momento il servizio ferroviario della capitale è interrotto. Ieri sera a New York Volodymyr Zelensky ha incontrato Donald Trump, i due hanno discusso della concessione delle licenze per la produzione di missili Patriot su suolo ucraino. Il presidente ucraino si è detto anche disponibile a incontrare Putin in ogni momento. Oggi Zelensky parlerà alla platea dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2: Gaza, uno spettacolo che ci fa vergognare tutti. Emmanuel Macron lo ha detto nel corso del suo intervento questa notte all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La presa di posizione ha suscitato le proteste del premier israeliano Netanyahu, dichiarazione grottesca, ha detto, mentre il suo ufficio politico diffondeva un video che presenta l'ONU come un coro di pappagalli che accusa Israele. A margine dei lavori dell'Assemblea si è svolto nella notte anche un incontro tra i mediatori di Trump, Witkoff e Kushner e i delegati iraniani. Ieri, davanti a quella stessa platea, Trump si era detto aperto all'ipotesi di annientare Teheran.
3: Un attacco aereo israeliano ha danneggiato le linee elettriche ad Al-Qiyam nel sud del Libano, provocando un blackout completo nell'area, lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le onde d'urto dell'esplosione sono state avvertite in diverse zone del paese.
2: Le opposizioni contro Meloni nel tentativo di trascinare in campagna elettorale la Presidente della Repubblica. Tirare per la giacca Mattarella cercando di trascinarlo sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato, ha detto la segretaria PD Elly Schlein, facendo riferimento alla polemica sollevata dalla Premier sul tetto agli stranieri a scuola. Quando Mattarella era ministro dell'istruzione faceva circolari sugli stranieri come la nostra, ha detto ieri sera Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa.
3: La Guardia di Finanza ha sequestrato 50 kg di chetamina all'aeroporto di Fiumicino. Gli stupefacenti sono stati trovati nelle valigie da stiva di due cittadini taiwanesi. L'operazione ha tratto spunto dall'analisi di un anomalo itinerario di viaggio riconducibile a un gruppo di cittadini taiwanesi che, attraverso un inusuale schema di movimentazione, avevano raggiunto l'Italia dai Paesi Bassi a bordo di pullman di linea per poi proseguire il viaggio in aereo da Roma a Fiumicino con destinazione Hong Kong.
2: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30.
1: Popolare Network.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, con a tratti per traffico verso Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello e tra Calenzano e Firenze Scandicci. Verso nord rallentamenti tra Calenzano e Via 1 Variante, sempre in A1 coda in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna per traffico intenso. In A11 permangono 3 km di coda stabili tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso Firenze, ancora code a tratti verso il capoluogo tra Montecatini Terme e bivio con la 1. In Fipili per gli spostamenti mattutini, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo, troviamo inoltre code a tratti verso Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est e code in uscita a Pisa Nord-Est per chi proviene da SGC Firenze Livorno. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze fino al 9 ottobre nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà-Bagno a Ripoli, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. Ah, okay.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. La Procura di Roma procede per omicidio colposo in relazione alla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato la notte scorsa mentre stava installando un impianto di illuminazione al Colosseo e caduto da un'altezza di circa 10 metri. Inutili i soccorsi del 118. Il procedimento legato alle norme sulla sicurezza del lavoro è al momento contro ignoti. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno acquisendo una serie di documenti per accertare eventuali responsabilità. A Torino circa 300 persone questa mattina hanno partecipato alla manifestazione Basta morire di strada, dopo la morte di un bambino di 7 anni investito ieri da un auto mentre stava andando a scuola in bicicletta con il padre in corso Regina Margherita. I manifestanti hanno formato una ciclabile umana, un cordone di persone ha delimitato la corsia ciclabile imponendo alle auto in transito nel controviale di rallentare. La sicurezza in strada non è un privilegio, il messaggio della manifestazione. In Ucraina un attacco russo nella regione di Zaporizhia contro un centro commerciale ha provocato un vasto incendio e il ferimento di due persone. L'esercito di Mosca ha colpito nella notte anche una nave mercantile nel porto di Odessa. Il comandante di nazionalità ucraina è stato ucciso. Anche Kiev è stata presa di mira con uno sciame di droni. Il servizio ferroviario della capitale è al momento interrotto. Un attacco aereo israeliano ha danneggiato le linee elettriche ad Al-Qiam nel sud del Libano, provocando un blackout completo nell'area. Lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale libanese. Le onde d'urto dell'esplosione sono state avvertite in diverse aree del paese. L'OCSE rivede al rialzo le stime di crescita dell'Italia. Il PIL nel 2026 crescerà dello 0,9% per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. A giugno scorso l'OCSE aveva stimato la crescita italiana per il 2026 dello 0,5%. L'organismo internazionale di studi economici prevede un rallentamento del PIL mondiale come conseguenza del conflitto in Medio Oriente e dell'aumento dei prezzi dell'energia. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzo avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online del giovane militare. Nel corso di una perquisizione domiciliare hanno sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal 14enne nelle foto social. Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12:30.
1: Popolare Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Ja, dat was het.
2: Nee.
1: Oh, dat ik zei ik dat.
2: Nee.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, permangono rallentamenti verso nord tra Calenzano e via 1 Variante per traffico intenso in A11. 2 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione per veicolo fermo in avaria tra Prato Ovest e Bivio con la 1 verso il capoluogo. Qualche problema in A12 per incidente, 5 chilometri di coda tra Carrara e via 12 a 15 in direzione nord. Qui a tratti per 1 chilometro anche tra Sarzana e via 12 a 15. E arriviamo alla Fipili, dove troviamo rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Siamo al traffico ferroviario per guasto agli impianti di circolazione all'altezza di Ponte Assieve, permangono disagi alla circolazione, provvedimenti per i treni in linea, tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Un operaio di 22 anni è morto in un cantiere al Colosseo, è precipitato da un'altezza di 10 metri. Il ministro Giuli inizialmente aveva lasciato aperto ai turisti il sito, chiuso grazie all'intervento della CGIL che chiede di verificare il sistema degli appalti. New York, dopo l'aggressivo e minaccioso intervento di Trump, oggi parleranno l'iraniano Pezeshkian e Volodymyr Zelensky, ma il presidente statunitense guarda già a Washington, dove questa sera accoglierà Xi Jinping, grande assente all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ucraina, pesanti raid russi nella notte, oggi l'intervento del presidente ucraino all'Assemblea dell'ONU, ieri sera il bilaterale tra Trump e Zelensky, Washington lavora alla tregua energetica con un occhio alla campagna elettorale di midterm. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12:30. Un operaio di 22 anni è morto sul lavoro questa notte all'interno del Colosseo. L'operaio stava installando un nuovo impianto di illuminazione ed è caduto da un'altezza di circa 10 metri. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Nonostante quanto accaduto, questa mattina il Colosseo era aperto ai turisti e solo l'intervento della CGIL ha spinto il ministro Giuli a ordinarne la chiusura. Sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni, che ha parlato di morte inaccettabile. Solo ieri però l'INAIL aveva diffuso i dati sulle morti sul lavoro, 3 al giorno, ma in quel caso nessuna dichiarazione è arrivata dalla Presidente del Consiglio. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: Andrea Moretti aveva 22 anni ed era specializzato nei lavori in fune e in quota, un lavoro difficile e anche rischioso. È morto cadendo da 10 metri di notte dentro al Colosseo, uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, dove si pensa che i sistemi di sicurezza e controlli siano al massimo livello. Eppure il ragazzo, già esperto in questo lavoro, proveniente dalla provincia di Teramo, è morto mentre lavorava ad un progetto per l'illuminazione notturna del Colosseo, poco distante da dove circa un anno fa era morto un operaio mentre si lavorava alla ristrutturazione di una torre medievale che si affaccia sui fori imperiali. Ma oltre a una morte sul lavoro, quello che è avvenuto questa mattina è stato anche altro. All'apertura del monumento sono stati fatti entrare i turisti che erano già in fila. Nella notte dopo la morte dell'operaio era stata disposta la chiusura di una parte sola del Colosseo, il settore del secondo ordine, dove è avvenuto l'incidente che è costato la vita ad Andrea Moretti. I sindacati di Roma Lazio si sono recati subito al Colosseo per capire come è potuta avvenire questa ennesima morte sul lavoro e hanno verificato che il monumento era ancora aperto e ne hanno chiesto l'immediata chiusura come segno di rispetto per la vittima e la sua famiglia che nella notte ha lasciato il paese del Teramano per arrivare qui a Roma. Il ministro Giuli solo dopo ha dato la sua versione: chiuso solo il secondo settore, sarebbero stati fatti entrare i turisti che erano già arrivati ai cancelli per non creare problemi di ordine pubblico, e poi ha deciso la chiusura totale del Colosseo. Ora c'è una corona di fiori dove Andrea Moretti è morto, i rappresentanti sindacali erano lì davanti fino a poco fa e tra qualche giorno, quando si illuminerà di notte il Colosseo con nuove luci, si dovrà pensare ad un 22enne che è morto di notte mentre lavorava. Linea allo studio.
0: E ora i sindacati chiedono al Ministero una verifica sugli appalti all'interno del sito archeologico. Ancora tutta da stabilire la dinamica di quanto accaduto questa notte. Sentiamo Natale Di Cola, che è il segretario della CGIL di Roma Lazio.
2: La dinamica ancora non è chiara, ma è inaccettabile che si possa morire a 22 anni, è inaccettabile che si possa morire sul lavoro, ma soprattutto è inaccettabile che ci si possa morire in un appalto pubblico, in un luogo simbolo come il Colosseo. Ci aspettiamo che venga fatta subito chiarezza e siamo qui davanti al Colosseo perché abbiamo dovuto chiedere con forza che il monumento venga chiuso, che la dignità delle persone e la vita delle persone viene prima del turismo. È una ditta in appalto, stiamo cercando di capire quale ditta fosse, quali se era in regola e soprattutto se chi svolgeva quelle attività aveva le caratteristiche e anche le competenze per farlo. È importante, questo è fondamentale perché il sistema degli appalti è lo strumento che uccide in tanti casi le persone e fatti come queste gridano vendetta e necessita di una risposta forte da parte di tutti. Noi siamo qua con la solidarietà e la forza dei lavoratori perché non ci rassegniamo all'idea che questo sia la normalità.
0: E come dicevamo, solo ieri l'INAIL ha diffuso i dati sui morti sul lavoro del 2025, quasi 2000 le vittime, più di 3 al giorno. Ascoltiamo Bruno Giordano, magistrato già capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
3: È un numero che conferma una tragedia permanente, una strage continua. Quando muore un lavoratore ogni 6-8 ore e ci sono 1.800-2.000 lavoratori feriti al giorno, se poi consideriamo che le malattie professionali sono addirittura il quadruplo rispetto a 20 anni fa, ci rendiamo conto che le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro continuano ad essere pessime. E la dimostrazione che le politiche che ci sono state in materia di prevenzione in questi anni hanno fallito totalmente. Per avere un quadro sufficientemente chiaro in materia di sicurezza del lavoro, i dati dell'INAIL vanno integrati con i dati dell'ISTAT, che ci dice che nello stesso anno ci sono stati oltre 1.300.000 lavoratori in nero, circa 3 milioni di lavoratori complessivamente irregolari. Ecco perché gli infortuni non diminuiscono, come dimostrano anche i dati degli organi di vigilanza, che ci dicono che in alcuni settori le irregolarità registrate sono oltre l'80% e in edilizia sono oltre il 90%.
0: Si aprirà tra poco a New York la seconda giornata di interventi dell'Assemblea Generale Annuale. Oggi parleranno tra gli altri il presidente siriano Shara, quello iraniano Pezeshkian, il premier spagnolo Sanchez, la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez e nel pomeriggio Volodymyr Zelensky. Una delle assenze più pesanti a New York in questi giorni è quella della presidente cinese Xi Jinping, un'assenza ancora più vistosa poiché Xi non ha partecipato alla sessione, ma da questa sera sarà negli Stati Uniti, a Washington, per un incontro con Donald Trump, a lungo preparato. Trump andrà a prendere il presidente cinese in aeroporto, dicono i media americani, un onore che non viene concesso a tutti e che la fotografia dell'apertura di credito di Trump verso Pechino e il riconoscimento del suo ruolo. Sentiamo Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
4: L'idea del G2 va di pari passo con l'idea che Trump ieri ha sottolineato: chi vince si porta via il bottino, ha detto, no? Aveva riferito al Venezuela e al fatto che, tra i numeri che ha inventato, gli Stati Uniti avrebbero ora il 60% delle riserve mondiali di petrolio messe insieme le proprie con quelle venezuelane, quindi possono fare quello che vogliono. E questa idea di una superpotenza americana da cui il mondo beneficia si lega al riconoscimento della Cina come altra grande potenza, cosa che per esempio la precedente presidenza di Clinton, di Biden non aveva avallato. Quindi questo riconoscimento che a Xi Jinping va benissimo in questo momento, legato peraltro alla questione dell'intelligenza artificiale. E quindi sarà da vedere cosa ne esce da questo incontro, quando Trump dice che invece gli Stati Uniti non cederanno mai il primato in questo settore. Io gli europei li vedo in questo momento, come dire, non sono più nella fase di piaggeria, l'avrete notato anche sulla stampa italiana, anche nelle televisioni, ormai non c'è nessuno che dica di Trump bene, no? Cioè, chiunque dice una sciagura, però al di là di questo non, i politici non parlano, cioè rimangono fermi a una censura dei modi, ma sulla sostanza c'è un grande silenzio.
0: Tra gli interventi di oggi all'Assemblea dell'ONU è in calendario anche quello di Zelensky. L'Ucraina è stata tra l'altro stanotte oggetto di pesanti raid russi. Il presidente ucraino ieri sera ha incontrato in un bilaterale Donald Trump. A quanto si sa, i due hanno discusso della possibile concessione delle licenze per la produzione di missili Patriot su suolo ucraino. Il presidente ucraino si è detto anche disponibile ad incontrare Putin in ogni momento. Ma che cosa porterà di concreto questo incontro? Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: Di concreto sicuramente è uscita la volontà statunitense di accelerare una qualche misura di de-escalation, a partire dalla interruzione degli attacchi sulle raffinerie russe. E nella pratica come si potrebbe attuare questo? Noi sappiamo che Zelensky, prima di arrivare negli Stati Uniti, in Irlanda ha incontrato brevemente John Ratcliffe, il direttore della CIA, che secondo i giornali statunitensi è stato investito di nuova autorità da Trump per trattare le questioni della guerra in Ucraina. Poi sappiamo che oggi molto probabilmente il segretario di Stato Rubio incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov, e sappiamo che Trump tra poco più di un mese avrà le elezioni di medio termine. Diciamo che sicuramente la volontà di Trump di spostare tutto il biasimo per l'aumento dei prezzi del carburante sull'Ucraina, per dire no, non sono stato io con la guerra in Iran a far aumentare i prezzi, è evidente. E quindi l'obiettivo che lui vuole provare a portare in campagna elettorale per le prossime elezioni è quello di una de-escalation sugli obiettivi energetici. E questo è l'unico elemento, diciamo, concreto che ci fa pensare che una qualche accelerazione in questo campo sia possibile al momento.
0: Urne aperte da questa mattina in Marocco, si vota per il rinnovo della Camera Bassa che conta 395 deputati, il primo test elettorale. Dopo le proteste di piazza della Generazione Z che un anno fa scesero in la piazza contro la corruzione e per denunciare le ingiustizie locali, la tornata elettorale arriva a poche settimane dai fatti di Ceuta, ma il tema più discusso della campagna è stato quello della disoccupazione. I partiti in lizza sono 27, gli elettori iscritti nelle liste sono 15 milioni su un corpo elettorale di 26. Il colosso cinese del commercio online Alibaba ha annunciato un piano per espandere nei prossimi 12 mesi la propria rete di data center all'estero, in particolare in Europa e Medio Oriente. Nuovi impianti saranno installati in Turchia, Finlandia, Paesi Bassi, mentre saranno ampliati quelli in Malesia, Germania, Emirati, Francia e Hong Kong. Alibaba sta rapidamente sviluppando il suo sistema di intelligenza artificiale. Ieri ha presentato un nuovo chip 3 volte più veloce del predecessore. Il tetto agli stranieri a scuola sarà un decreto legge, lo ha detto questa mattina il ministro Valditara, affermando che bisogna intervenire con urgenza. Intanto le opposizioni attaccano Giorgia Meloni e il suo tentativo di trascinare nella campagna elettorale la presidente della Repubblica Mattarella. Ieri sera, intervistata da Bruno Vespa, la presidente del Consiglio ha difeso il provvedimento tirando in ballo il capo dello Stato. Quando era ministro dell'istruzione ha detto firmava circolari invitando a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. Il riferimento è a 2 circolari tra il 1989 e il 1990 con cui l'allora ministro Mattarella invitava dove possibile ad accorpare studenti dello stesso gruppo linguistico non superando il numero di 5 per classe. Una lettura strumentale quella di Meloni per le opposizioni, che sottolineano come quelle circolari, quelle di Mattarella, avevano l'obiettivo di integrare, non di ghettizzare. Ascoltiamo Maria Cecilia Guerra, deputata del PD.
6: Sono due cose completamente diverse, cioè nessuno dice che nel comporre le classi non si debbano tenere conto di eventuali situazioni di difficoltà che possono essere connesse anche a un background migratorio, quando ad esempio si accompagnano a difficoltà della conoscenza della lingua. Allora in questo caso proprio una politica di inclusione è favorita dal fatto di poter curare di più le persone inserendole in modo equilibrato, ma senza una deportazione, perché alcuni bimbi sono troppi e quindi li andiamo a portare in una scuola magari distante dalla loro, perché i poveri ragazzi italiani non possono avere delle ragazze immigrate in classe, che è il modo in cui lei ce l'ha raccontato. Cioè lei ha detto che gli italiani non possono sentirsi in minoranza.
0: Questa mattina a Torino circa 300 persone hanno partecipato alla protesta Basta morire in strada dopo la morte di Nicolò, il bambino di 7 anni investito ieri da un automobilista sulle strisce pedonali mentre andava a scuola con il papà. Quelli che sentite sono i campanelli delle biciclette, soprattutto di genitori delle scuole del quartiere Vanchiglia, che dopo una catena umana sono partiti in corteo per raggiungere il comune e chiedere interventi concreti sulle ciclabili e gli altri attraversamenti. Diana Santini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio, il prossimo appuntamento alle 15.30. Popolare Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 6, 3 km di coda tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Da segnalare anche un chilometro di coda per veicolo in fiamme in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Passiamo sulla 12 anche qui per un incidente ormai risolto, code a tratti tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code in uscita alla Strassigna in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. E chiudiamo con i treni: a causa di un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Pontassieve, i convogli percorrenti le tratte Firenze Borgo San Lorenzo e Firenze Arezzo Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: right now, right now, right now.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Lucca Ovest e Pisa Nord in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori invece sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti, ancora in direzione Firenze. Rallentamenti per lavori anche sul raccordo Siena Firenze tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano in direzione Siena. E chiudiamo con i treni a causa di un guasto tecnico sulla linea Pontedera. I convogli percorrenti la tratta Firenze-Pisa-Livorno stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. A Roma la procura indaga sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni, precipitato da circa 10 metri di altezza mentre lavorava al Colosseo. Secondo le prime informazioni, ancora da confermare, il ragazzo avrebbe indossato l'imbracatura ma la fune non sarebbe stata agganciata. Moretti era lì per una ditta in appalto. Da quello che abbiamo capito, la lavorazione è stata svolta da un piccolo numero di lavoratori dell'azienda e purtroppo a verificare il lavoro ci sono i dipendenti del Ministero, ma anche loro erano pochi perché c'è una carenza di organico, ha detto il capo della CGIL locale dopo un sopralluogo. Alle 19 sul posto ci sarà una fiaccolata organizzata dal sindacato. Un'altra organizzazione, l'associazione AMIL, denuncia che il settore del Colosseo in cui è morto il lavoratore è stato chiuso al pubblico ma non è stato sequestrato subito dalla magistratura. Morire sul lavoro in un luogo di prestigio comporta un diverso svolgimento nelle indagini, ha chiesto pubblicamente l'associazione. Il Colosseo nel suo complesso è stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL.
3: I leader della regione del Tigray in Etiopia hanno detto di essere nuovamente in guerra con il governo centrale. Il Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray ha preso il controllo degli aeroporti della regione e due giorni fa aveva annunciato di aver formato un'alleanza con altri gruppi armati con l'obiettivo di far cadere il primo ministro Abiy Ahmed. Le due parti hanno combattuto una guerra tra il 2020 e il 2022 con centinaia di migliaia di morti. Ci sono stati scontri armati anche nelle regioni vicine di Afar e Amhara.
2: In Sud Sudan il presidente Salva Kiir ha sciolto il governo a soli 3 mesi dalle prime elezioni dall'indipendenza del paese. Kiir ha nominato un governo ad interim con alcuni ex ministri e ha rimosso dal loro incarico tutti i vicepresidenti. Nelle elezioni di dicembre il presidente non dovrebbe avere avversari veri. Il suo principale rivale, Riek Machar, è agli arresti domiciliari con l'accusa di tradimento. In Sud Sudan c'è stata una guerra civile dal 2013 al 2018.
3: All'Assemblea Generale dell'ONU parleranno oggi, tra gli altri, il presidente iraniano Pezeshkian e quello ucraino Zelensky. Ieri a New York, a margine dei lavori delle Nazioni Unite, c'è stato un incontro tra iraniani e americani. Teheran ha negato di aver rinunciato alle sue richieste per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il prezzo del petrolio intanto è sceso sotto i $100 al barile per la prima volta in 2 settimane. Zelensky parlerà dopo un'altra giornata di bombardamenti russi sull'Ucraina. Colpiti ancora siti energetici e diverse infrastrutture. A Kiev 2 morti e 25 feriti.
2: Una donna di 83 anni è morta in ospedale dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada ieri sera nel comune di Calco, in provincia di Lecco. La macchina poi non si è fermata e ora i carabinieri cercano chi la guidava. Un'altra persona travolta da una macchina, ma a fine agosto, un uomo di 63 anni che era in bici, è morto nelle ultime ore dopo quasi un mese di ricovero a San Bortolo di Vicenza. Ieri a Torino era morto un bambino di 7 anni investito da un'auto mentre andava a scuola in bici con il padre.
3: All'inizio della scuola una studentessa quindicenne affetta da una grave disabilità è rimasta priva delle figure assistenziali necessarie. Lo ha denunciato la madre della ragazza di Zungri in provincia di Vibo Valentia, all'ANSA. Negli anni scorsi, ha detto la donna, l'affiancamento di queste figure professionali era avvenuto seppure in ritardo, ma quest'anno non abbiamo ricevuto ancora notizie. La famiglia avrebbe segnalato per tempo le condizioni della quindicenne, ma nulla si è mosso, ha sottolineato la madre, nonostante le diffide.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sempre per un veicolo fermo in avaria in direzione Roma, sulla 1 direttissima rallentamenti tra il bivio con la 1 panoramica e Firenzuola. Passiamo sulla Fipili, anche qui per un veicolo fermo in avaria 1 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione mare. Rallentamenti invece in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci per traffico intenso. Treni a causa di un intervento di assistenza medica e convogli percorrenti le linee Firenze-Siena e Firenze-Pisa stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Rallentamenti invece in direzione Firenze per traffico intenso tra Scandicci e Firenze-Scandicci. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
3: Piedi neri sul cuscino bianco della nostra fantasiosa idea di passeggiare. Li abbiamo messi ancora prima di inquietarci e autoconvincerci che fosse solo per curiosità.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio 3 Network.

conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. Siamo pronti al dialogo, ma non ci arrenderemo mai di fronte alle aggressioni esterne. Il presidente iraniano Pezeshkian ha risposto così a Donald Trump davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Pezeshkian ha difeso il programma nucleare di Teheran e ha detto che il suo paese non ha mai aggredito nessuno. Ieri Trump aveva nuovamente minacciato di annichilire la Repubblica Islamica. Dopo settimane di silenzio, le due parti si sono comunque parlate. Oggi il prezzo del petrolio è tornato nuovamente sotto i $100.
3: Un nuovo fondo del governo contro l'Istat. In seguito ai dati che ieri hanno certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, dopo Meloni oggi anche Giorgetti ha tentato di insinuare dubbi sull'Istituto Nazionale di Statistica. Il MEF ha più volte sollecitato modifiche normative per rafforzare il sistema di rilevazione già operativo, ma non sempre compatibile con le esigenze della compilazione dei conti, ha detto il ministro dell'Economia durante il question time alla Camera. Ieri sera Meloni aveva commentato il dato sul rapporto deficit-PIL del 3,1% così: non so se l'Istat sottostima gli italiani o l'esecutivo.
2: È stato approvato in via definitiva il disegno di legge delega sull'energia nucleare. Il via libera è arrivato dal Senato poco fa, dopo l'approvazione a giugno alla Camera. Fissa la cornice entro la quale il governo potrà regolare nel dettaglio, attraverso dei decreti legislativi, la produzione e l'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile, secondo la definizione dell'Unione Europea. La delega, da esercitare entro un anno, riguarda anche la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Oggi è una giornata storica per l'Italia, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Il nucleare sostenibile, insieme alle rinnovabili, renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente e competitivo, ha detto il ministro.
3: Tra mezz'ora a Roma ci sarà una fiaccolata annunciata dalla CGIL al Colosseo, dove la scorsa notte è morto un operaio di 22 anni, Andrea Moretti. Il ragazzo è precipitato da un'altezza di circa 10 metri e il monumento è stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della stessa CGIL. Il sindacato USB ha annunciato uno sciopero dalle 19 di oggi alle 16 di domani e sul posto in queste ore stanno protestando anche Potere al Popolo e alcune organizzazioni studentesche.
2: A Predappio una società di calcio ha accettato come sponsor un negozio che vende gadget per nostalgici del fascismo, esponendo il nome del negozio, Predappio Tricolore, sulle maglie della squadra dei Pulcini, quindi si tratta di bambini. La vicenda è stata riportata da un quotidiano locale, è diventata un caso in particolare dopo le proteste di un genitore. Con queste magliette abbiamo giocato tutto l'anno scorso senza che nessuno si sentisse offeso, ha risposto il responsabile del settore giovanile della squadra, lo Sporting Predappio, che nel 2019 fu candidato sindaco con il sostegno del PD.
3: I leader della regione del Tigray in Etiopia hanno detto di essere nuovamente in guerra con il governo centrale. Il Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray ha preso il controllo degli aeroporti della regione e due giorni fa aveva annunciato di aver formato un'alleanza con altri gruppi armati con l'obiettivo di far cadere il primo ministro Abiy Ahmed. Le due parti hanno combattuto una guerra tra il 2020 e il 2022 con centinaia di migliaia di morti. Ci sono stati scontri armati anche nelle regioni vicine di Afar e Amhara.
2: Nei prossimi sei mesi circa 450.000 persone potrebbero morire a causa del caldo legato a El Niño, il fenomeno atmosferico che si ripete periodicamente a livello globale, ma che quest'anno si sta manifestando con un'intensità da record. La stima sulle possibili vittime arriva da due organizzazioni, il Climate Impact Lab e l'Università di Chicago. Secondo il loro studio, i paesi in cui rischierebbero di morire più persone sarebbero Nigeria, Indonesia, Sudan, India e Brasile. Il numero ipotizzato non comprende altre vittime che potrebbero essere causate non dal caldo in sé, ma da siccità, incendi e inondazioni legate al Niño. La prossima edizione del giornale radio alle 18.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Incisareggello e Valdarno in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassigna in direzione Mare e in direzione Firenze code a tratti tra il Bivio, Pisa Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco con code in uscita a Ponte d'Ovest Ponsacco e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Città di Firenze stanotte a partire dalla mezzanotte fino alle ore 6 di mattina per la vuotatura di una cisterna in Lungarno alle Grazie, divieto di transito tra Ponte alle Grazie e Via dei Cavalleggeri. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

il coraggio lo troverò e prima o poi aprirò.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie delle 18.30. Siamo sempre pronti al dialogo, ma non piegheremo mai la testa. Davanti all'Assemblea Generale ONU, il presidente iraniano Pezeshkian ha risposto a Trump con un tono di sfida. Le due parti sanno però di essere obbligate a parlarsi. Ieri al Palazzo di Vetro un incontro di 3 ore, il petrolio nuovamente sotto i $100. Al Colosseo, fiaccolata dei sindacati dopo la morte di un operaio di 22 anni. Andrea Moretti stava lavorando all'illuminazione quando è precipitato da 10 metri di altezza. Il monumento è stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL. Nuovo affondo del governo contro l'Istat. Dopo Meloni anche Giorgetti tenta di insinuare dubbi sull'istituto che ha certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione. Il sistema di rilevazione va cambiato, dice il ministro dell'Economia. Approvata in via definitiva la legge delega sul nucleare, il governo avrà un anno per mettere a punto i decreti che dovrebbero riavviare la produzione di energia atomica in Italia, nonostante i 2 referendum che l'hanno bocciata. Nei prossimi 6 mesi 450.000 persone potrebbero morire a causa del caldo legato a El Niño. La stima da 2 organizzazioni, il Climate Impact Lab e l'Università di Chicago. Nigeria, Indonesia, Sudan, India e Brasile i paesi in cui si rischierebbe il maggior numero di vittime. Queste altre notizie nel giornale radio delle 19.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Lo speciale, programma di approfondimento sul territorio.
3: Mercoledì 23 settembre 2026, buon pomeriggio a tutti quanti e bentrovati all'ascolto di Radio 3 Network, lo speciale in diretta, esatto, dopo Popolare Network, lo abbiamo annunciato anche sui nostri canali social per un ospite musicale che abbiamo nei nostri studi. Poi presto torneremo anche con le altre trasmissioni, poi ve ne darò conto alla fine di questo nostro appuntamento, ma intanto vado a presentarvi l'ospite che è con noi, Denaro, Andrea Denaro. Ciao Andrea.
4: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
3: Buonasera intanto e benvenuto qui a Radio 3 Network. Io invito anche il nostro pubblico, se vuole partecipare, se vuole intervenire in diretta, può farlo attraverso il numero WhatsApp che è il 339 25 60 090. Potete inviarci anche messaggi vocali, insomma, o scritti, come vi torna comodo, li leggiamo in diretta. Sono con Andrea perché è uscito il suo disco e perché poi Andrea ha una storia molto interessante da raccontare artisticamente e non solo, perché a me è piaciuta molto la tua presentazione che hai fatto sul tuo canale Instagram, dove hai detto cantautore nato tardi. Cioè, da qui io sì. Già hai vinto su questa
4: guarda, definizione. Le definizioni che di solito mi do sono 2: cantautore nato tardi e scrittore prestato al mondo della musica. Quindi decidiamo insieme quale è più rappresentativa e manteniamola.
3: Esatto, esatto. Tu appunto ti racconti, perché secondo me qua ci sono anche degli spunti biografici, no? In questo EP che si chiama Ho riconquistato il mondo, per cui facciamola un po' di storia. Quando ti sei innamorato della musica da bambino praticamente?
4: Sì, allora dicevamo fuori onda che tu ti sei innamorato della radio a 9 anni, io analogamente mi sono innamorato della musica a 9 anni.
3: Però,
4: fatto sì, i miei primi testi versificati erano risalenti appunto a quell'epoca. A 11 anni insomma ho composto i primi versi rap, perché come tanti sono partito da quella musica lì, ma soprattutto mi sono innamorato della cultura hip hop, che per quanto possa sembrare forse banale dirlo, ma sono 2 cose completamente diverse. L'amore per la cultura hip hop poi si è mantenuto e prosegue, è una relazione sana e viva. La musica rap a un certo punto è terminata, a 19 anni ho finito di recuperare, insomma, perlomeno la superficie di quella grande scena, quella gloriosa scena del cantautorato italiano. Da lì ho capito che, insomma, sarebbe stato riduttivo, no, cercare di limitarsi all'interno dei crismi di un genere. E quindi ho preso un po' da quello, un po' da quell'altro, un po' dall'ispirazione celestiale che in qualche modo a 19 anni abbiamo tutti, e ho cercato di non frapporre più, ad esempio, l'intermediazione di un nome d'arte, no, tra me e il pubblico. Avevo un nome d'arte, l'ho cancellato. Io da quel momento lì ho iniziato a pubblicare come Andrea Denaro, perché era Andrea Denaro quello che volevo che la gente conoscesse. Ho fatto di recente un esempio, no, stupido e schifoso, l'ho definito, ma buttiamola anche sul ridere. Se io a casa, sul mio divano, mi mangio le unghie dei piedi, no? Esempio, ripeto, stupido e schifoso. Perché non lo deve vedere chi mi ascolta? Perché io devo montare qualcosa che non esiste? È inutile intermediare tra la mia persona e l'ascoltatore. Mm-hmm. Pertanto, appunto, ho preso quella che ho reputato essere la totalità della mia anima, della mia persona, e l'ho messa dentro non solo a questo progetto, ma ormai da 7 anni a questa parte.
3: Esatto, questa è una cosa molto importante, perché quando l'artista in questo caso si mette a nudo, no, vuole, è bello però questa cosa, a me personalmente piace molto,
4: sì,
3: si mette proprio faccia a faccia, senza troppi filtri, senza troppe cose, e questo credo che sia è una riflessione molto importante anche da un punto di vista, immagino, di testi, di parole,
4: sì,
3: del modo con cui ti approcci al pubblico, perché il cantautore ha questa sensibilità. Poi, vabbè, nato tardi, ora noi ci scherziamo e ridiamo, ma in realtà il cantautore è una figura che è sempre presente. Magari ci sono stati dei periodi storici in cui forse veniva, non dico snobbata, ma messa un po' da parte. Questo, la colpa lo sappiamo sempre di chi è, del mainstream. È ovvio, no? Che la colpa sia del mainstream, ma non è per fare un capro espiatorio, è proprio un dato di fatto, per cui a seconda di quello che le industrie dovevano vendere in quel momento si metteva da parte Tizio o Caio, a prescindere dalle scritture. Tu qui, a livello di testi e produzione, sei un artista indipendente.
4: Sì, allora mi permetto di ampliare il discorso che hai fatto prima, perché c'è una cosa che io dico sempre, che mi piacerebbe ripetere in questa sede. Io trovo che l'arte sia esaltazione del difetto, ok? E la produzione industriale di tutte le forme di arte, in quanto industriale, no, ha proprio nel concetto di industria la rimozione del difetto, e allora le cose non possono coesistere, no? Cioè, o è una cosa o è l'altra cosa, decidiamo. Vi piace la produzione industriale, vi piace il mainstream, benissimo, quello è intrattenimento, non è arte. Dopodiché, i testi, sì, come dicevo, appunto, mi autodefinisco uno scrittore prestato al mondo della musica, la mia attenzione maggiore risiede proprio in quella fattispecie lì. A me piace scrivere, mi piace anche sperimentare tecnicamente delle variabili, no, che possono essere introdotte all'interno di testi. Mi posso permettere degli esempi estratti proprio dal lavoro, da Ricomposto,
3: esatto,
4: il mondo.
3: Certo, anche perché adesso iniziamo ad ascoltare qualcosa.
4: Ok, allora faccio un esempio, ascolteremo, penso più tardi, non lo so, Giostrai, che è la canzone introduttiva della raccolta. Giostrai è una canzone veramente personale, al punto che quasi non sembra pubblicata, no? È un brano che è una riflessione sul diventare adulto, no? Su come l'emotività varia e occorra reinterpretarla una volta diventato adulto. E infatti una delle mie due frasi preferite del disco è: e allora mi sono annoiato in pace col concetto di fallire, e mi piace pensare che in quel momento io sia diventato adulto. Di contro, Gli Insoddisfatti, invece, che la canzone, il brano conclusivo, è un brano aggregativo nell'emotività. Quindi, seppur sia personalissimo anche quello, il manifesto della canzone è per tutti gli insoddisfatti come me. E quindi è proprio come tecnica di scrittura, no? Passare da una focalizzazione interna e singolare, quasi un orizzonte degli eventi che richiama la singolarità, a un manifesto collettivo collettivo è quello che mi piace. A me piace fare queste cose qui. C'è della gente a cui piace fare gli assoli cambiando 7 tonalità. Perdonatemi, a me piace questo.
3: Però insomma, ecco, lavorare con le parole ci sembra facile, ma assolutamente poi non lo è. Ma entreremo anche dentro tutto questo. E allora iniziamo ad ascoltare questo disco fresco fresco di stampa, uscito il 18 di settembre scorso, quindi siamo proprio
4: prima della settimana pezzo, di vita, sì.
3: Sul pezzo più totale, con Joe Strai, da Ho riconquistato il mondo. Eccolo qua, Andrea Denaro.

0: modello metto.
1: Esatto, questo era appunto il brano che apre questo EP, 10 minuti di musica, Giostrai, Andrea Denaro, e molto bello questo tuo progetto che ha a che fare con i 10 minuti, nel comunicato si dice appunto un mestolo, il primo mestolo di Andrea Denaro, tu sei legato a questo strumento che è vero dà del cibo, però ne dà un po' alla volta, non so, adesso siamo in un'epoca in cui a volte anche l'attenzione rischia di svanire, dobbiamo recuperare, perché ricordiamoci che siamo noi gli esseri umani ad ascoltare e a vivere queste emozioni, per cui se ci prendiamo un po' di tempo è sicuramente una cosa buona, per cui tutto ruota attorno a questi 10 minuti. Noi intanto torniamo in diretta qua su Radio 3 Network, lo ricordo per quelli che avessero acceso la radio adesso, 91.7 MHz dell'FM stereo, 1602 kHz delle onde medie e dal nostro sito radio3.net in live streaming, poi troverete tutto questo da riascoltare una volta finita il nostro speciale di oggi. Per intervenire in diretta, perché siamo in diretta, potete scriverci al 339 25 60 090. Allora Andrea, riprendiamo questo discorso del mestolo, perché c'è anche un altro progetto dove tu parli del mondo, no?
2: Sì. Vabbè, il mestolo è l'unico strumento che so suonare, giochiamocela così, che potrebbe funzionare. Allora, lavavo i piatti, che è già una cosa abbastanza frequente, ma meno di quello che dovrei fare, qualche mese fa, e sciacquando, no, l'interno di questo mestolo, mi rendevo conto che entrava sì un quantitativo di acqua notevole, però non così tanto da fare, sai quel suono di quando scoli la pasta nel lavandino e fa, e invece no, il mestolo non faceva quel suono lì, il mestolo a quel punto mi stava parlando in un modo differente, no? Mi stava suggerendo l'unità di misura, cioè una mestolata di qualcosa sazia ma non abbuffa, ti lascia spazio, no, per assaporare anche dell'altro senza che tu ti senta ingolfato, ti senta buffato, soprattutto nell'era degli all you can eat, sia da un punto di vista di ristoranti che da un punto di vista di musica, no? Abbiamo questi artisti, questi progetti che pubblicano ogni mese, ogni 5 settimane, è il singolo, è la riedizione, è la special edition, è la deluxe, e porca miseria, a un certo punto, cioè, o lavori 24/7 oppure le cose inizi a pensare che non le faccia tu. Propenderei per la seconda,
1: sì,
2: mi permetto,
1: sì, certo. Però certe situazioni così.
2: E quindi io ho cercato, no, di in qualche modo trovare una formula che mi appagasse. E forse è meglio che tolgo il telefono qui perché vibrando.
1: No, lo sentiamo, lo sentiamo.
2: Allora, dicevo che mi appagasse, e questa dei 10 minuti. Aspetta, scusami, faccio un passo indietro. Che mi appagasse, ma allo stesso tempo, ovviamente, restituisse al pubblico anche dell'interesse, perché io penso una cosa, no? Quelli che dicono, ma lo faccio per me, quando tu dicevi, ma questo non mi piace, secondo me, lo faccio per me, non è vero, perché se tu lo facessi per te non lo pubblicheresti. Quindi se tu lo pubblichi in qualche modo ti devi curare anche dell'interesse del pubblico, appunto, si chiama pubblicare apposta.
1: Esatto, perlomeno di condividere qualcosa che ritieni interessante anche per gli altri.
2: Certo, e quindi questo mi ha portato a pensare a queste raccolte tematiche di 10 minuti che io ho chiamato di sufficiente abbondanza, che possano racchiudere tutto ciò che io e solo io, ma non perché io sono il demiurgo della situazione, semplicemente perché è normale, anche tu hai la tua visione del mondo univoca e incontrovertibile, perché ciascuno di noi ha il suo punto di vista unico e incontrovertibile. Quindi in questi 10 minuti fornirlo su un tema. Questa raccolta tratta del mio passaggio, no, dal vivere in città a Mirafiori Nord dietro la Fiat, una roba che non ti dico e non ti racconto se vuoi in altre sedi, al vivere nelle campagne toscane, e poi anche come podcast. Siamo sempre lì, questi podcast settimanali lunghissimi di 1 ora e mezza, le interviste, cosa hai fatto e cosa hai detto, che ragazzi, 10 minuti di commento sull'attualità, basta quello, se ti interessa ti interessa, se non ti interessa non ti interessa, ma almeno se te ne sei abbeverato da questa fonte in 10 minuti poi hai ancora voglia di vivere e fare qualcos'altro, e se non ti interessa, amen, io ci ho perso 10 minuti, cioè nel senso...
1: No, no, poi in effetti questo è, insomma, il messaggio arriva dove deve arrivare, questo è importante. Poi si sa, come hai detto all'inizio, cioè è un qualcosa che tu condividi, poi non sempre, non necessariamente c'è il plebiscito, l'accesso, no, totale. Quindi...
2: Mi permetto, se posso ancora, un approfondimento per l'appunto, perché il tema cruciale del mestolo è proprio questo, cioè viviamo in un mondo di anticipazioni. Sicuramente conoscerai il termine inglese cliffhanger, no? Cliffhanger è un meccanismo che utilizzano le serie TV e in generale i prodotti commerciali mainstream e non solo, per farti rimanere attento a quello che stanno facendo, no? Un momento prima del momento di Spannung, di massima tensione, io stacco, così tu accendi la televisione o l'episodio dopo, perché sei in un atteggiamento di subordinazione all'interesse, no? A quel punto non sei interessato, sei semplicemente curioso, come è naturale che tu sia. A me questo non piace, mi sembra di raggirare chi mi sta ascoltando. E quindi io non gioco sull'anticipazione, io gioco sull'approfondimento. Cioè il progetto è uscito tutto insieme, tutto lo stesso giorno. Da venerdì inizieranno ad uscire dei contenuti con la collaborazione di un magistrale, Edoardo Parri, che è la persona che ha curato tutto il progetto grafico, ha fatto dei video incredibili, che appunto possano approfondire e dare delle chiavi di lettura differenti a quello che tu puoi già conoscere. Ma è un ragionamento anche, come dire, con fini utilitaristici, no? Cioè se non mi conosce nessuno e io attiro l'attenzione di qualcuno con l'anticipazione, e questo poi doveva finire, cioè scorra a quello dopo. Invece se c'è già qualcosa, magari guarda un link, guarda una roba, e io ho convertito, come si dice, no, nei termini di oggi, delle dinamiche social, quella micro attenzione di un contenuto verticale in un ascolto, in una persona appassionata.
1: Esatto, esatto. Poi questo è molto, molto importante, perché qui si gioca appunto questo tuo lavoro, per cui 10 minuti, questa volta, che sono introspettivi, biografici, parlano di te, cose che tu vuoi condividere con gli altri, e poi altri 10 minuti dove invece vuoi parlare di tematiche, sì, universali, per cui ci aspettiamo praticamente 2 uscite annuali, questo, sì, è un po' il tuo, ti sei, sì, prefisso questo,
2: sì,
1: scopo?
2: Sì, sì, sì, sì. Io vorrei, esatto, assestarmi sulle 2 uscite annuali, prima volta che lo dico pubblicamente.
1: Ah, bene, molto bene.
2: Vorrei assestarmi sulle 2 uscite annuali, una più intima e una più sociale. Lo dico, tanto siamo qua, che ci ascolta. Esatto. È già pronto, è già tutto scritto, il prossimo si chiamerà, a meno di colpi di testa che nella mia testa sono abbastanza frequenti, di lavoratrici e di lavoratori, e sarà appunto un focus sulla situazione tragica del mercato del lavoro italiano. Uscirà in periodo primo maggio, poi appunto cercheremo di portarlo a manifestazioni e via discorrendo.
1: Esatto, esatto, bene, poi sarà l'occasione per parlare ancora con te di questo tuo progetto. Andiamo avanti con l'ascolto di questo disco, cosa mettiamo, Andrea?
2: Allora, bella domanda, abbiamo parlato di lavoro, allora introduciamo una canzone che parte da un evento comune, no? Dal perdere il lavoro. Quindi andrei su Che tempo fa, poi se vuoi ne parliamo.
1: Certo, certo. Che tempo fa, Andrea Denaro, qui a Radio 3 Network.

0: Che tempo fa, Andrea Denaro qua su Radio 3 Network, torniamo in studio qua dai nostri studi su Poggi Bonzi in diretta con Andrea, che tempo fa direttamente da Ho Riconquistato il Mondo, il tuo caldo. Nuovissimo, è caldo, è ancora caldo, ma non è più la settimana più calda dell'anno che è durata 3 mesi praticamente, però era la settimana più calda dell'anno, non lo è più, abbiamo un po' allentato.
1: È le quasi l'anno più caldo della settimana praticamente.
0: L'anno più caldo della settimana. Allora, siamo tornati in diretta per presentare questo tuo lavoro e cosa molto, molto interessante e curiosa che mi stavi dicendo mentre stavo andando il brano è proprio questa, da un punto di vista di testo, che si può leggere anche se non si ascolta il brano, cioè funziona anche senza la musica, e questo non è sempre scontato, anzi.
1: Sì, esatto, nel fuori onda ci stavamo proprio confrontando, no? Dicendo... prima dico la cazzata che ti ho detto e poi passo alle cose serie. A 17-18 anni, se qualcuno mi avesse chiesto quali sono le tue influenze, a chi ti ispiri, io gli avrei detto Rimbaud, Baudelaire, Verlaine. Poi a un certo punto ho detto vabbè, limitiamoci a Tenco De André, perché se no la spariamo veramente troppo grossa. Comunque no, allora sì, senti, il discorso è questo. Io ho la fissazione che nonostante i testi siano versificati, comunque in prosa mi devono tornare, cioè uno non può dimenticarsi delle concordanze verbali, della consecutio temporum, dei connettivi, cioè sono tutte cose che uno dice la licenza poetica, no ragazzi, se uno sa scrivere la licenza poetica non esiste, cioè la licenza polemica, quella ce l'ho,
0: quella ce l'abbiamo Andrea,
1: la licenza poetica è una scusa per dire va bene, devo stare dentro una metrica, devo stare dentro un tempo, devo stare, e allora me ne fotto di quella che è la lingua italiana. A me questo non piace e quindi appunto ho questa piccola fissazione, infatti ti annuncio anche questo, prima volta che lo dico pubblicamente, viva la giornata.
0: Fa molto piacere questa cosa, che stai svelando dei segreti qua in diretta da noi.
1: Ma perché mi sento a casa. Bene, quindi questo, chiacchiero.
0: Questo, sono felice di questa cosa, fa molto piacere.
1: E i contenuti di approfondimento saranno proprio questo, cioè una recitazione del testo, con ancora c'è da capire se sottofondo sì, sottofondo no, e escono venerdì, oggi è mercoledì, quindi insomma ci dobbiamo un attimo muovere a capirlo, però una recitazione del testo proprio per andare a dare questa dimensione di scrittore prestato al mondo della musica.
0: Ecco, così almeno abbiamo anche un senso di quello che dicevamo all'inizio, proprio per lo scrittore, per la parte diciamo compositiva. Ho riconquistato il mondo e hai riconquistato gli spazi, i luoghi d'incontro. Qui arriviamo alla copertina, è facile riconoscere San Gimignano, è facilissimo riconoscere praticamente qua dove siamo.
1: Dove si mette il nostro amabile Dante di quartiere, per intenderci.
0: Esatto, praticamente siamo davanti al Duomo, più o
1: sì,
0: meno,
1: esatto.
0: Questa è la zona per dove si entra al Teatro dei Leggeri.
1: Esattamente, sì.
0: È il loggiato che si trova davanti al Duomo di San Gimignano, posto stratosferico. Fra l'altro, dove c'è il ritrovo dei vari personaggi e persone che vivono in questa zona. È una foto che è nata davvero spontanea. Qua è, il bello è anche questo.
1: Sì, la racconto come te l'ho raccontata. Allora, praticamente la copertina doveva essere tutta un'altra cosa, cioè una lunga esposizione di me che mangiavo questo gelato con le persone di San Gimignano che si muovevano intorno, e quindi con questa lunga esposizione arrivare a fare le scie, no? Copertina quasi Radiohead, mi verrebbe da dire, mi dà queste vibes qua. Oh, abbiamo beccato l'unico giorno in cui a San Gimignano non c'era nessuno.
0: Cioè, sono sempre preso d'assalto dai turisti, invece
1: no, nessuno,
0: zero.
1: Non c'era manco fila dal Dondoli, per farti capire a che livello di desolazione eravamo. E quindi giriamo, neanche troppo perché eravamo poi in Piazza della Cisterna, si chiama, sì, me lo
0: esatto.
1: Confermi.
0: Piazza del Duomo quella.
1: Sì, no, però prima eravamo in Piazza della Cisterna.
0: Prima Piazza della Cisterna, esatto.
1: E giriamo l'angolo e vediamo questi, insomma, signori atti a parlottare tra di loro. Guardo il mio fotografo, sempre meraviglioso Edoardo Parri di qui sopra, e faccio, Edo, mica, certo che sarebbe incredibile fare una foto con loro. Lui mi guarda, si ferma e mi fa, ma io quello lo conosco. Io gli faccio, no.
0: Bellissimo.
1: Ferma tutto. Allora vai da quel signore, per favore, Edo, persona, ragazzi, poi un giorno ci sarebbe da fare uno speciale solo su Edoardo Parri, perché è una di quelle persone che ti cambiano la vita positivamente. Edo, vai da quel signore, per favore, chiedigli se possiamo scattare la copertina della raccolta lì. Accolto, super accolto. tra l'altro non è una posa, cioè loro ero messo lì in mezzo e hanno iniziato a punzecchiarmi come se fossi loro nipote, no? E quindi c'è stato questo dialogo e Edoardo ha iniziato a scattare a raffica. E a quel punto la cosa complicata è stata scegliere una foto non mossa, perché c'era talmente tanta interazione, talmente tanta socialità, e qui la parola chiave della raccolta, che a quel punto è stato tutto veramente spontaneo. E mi piace questo scatto proprio perché, come dicevi prima, mi restituisce questa riconquista degli spazi sociali, questa riconquista dello stare all'aperto, questa riconquista del piacere della convivialità.
0: Esatto, e che poi nell'epoca attuale è sempre molto a rischio, perché viviamo in un mondo che, insomma, sta inneggiando da tanti aspetti all'isolamento,
1: all'individualismo,
0: all'individualismo
1: sfrenato,
0: che poi, come sappiamo, insomma, ogni forma di estremismo è pericolosa, quindi bisogna, ecco, cercare di riappropriarsi ognuno di noi dei nostri spazi, certo, no? E riconquistare non solo il mondo ma anche il nostro mondo e quello di stare con gli altri, perché poi l'essere umano è un animale sociale, deve stare con gli altri, inutile inventare tutte le altre cose per dar credito ad un'altra storia, però di natura siamo animali sociali, certo, no? Cerchiamo sempre altre persone, quindi questo è un altro... Chissà, forse lo spunto per scrivere qualcosa di nuovo potrebbe
1: essere. No, starci. Mi stavo riferendo nella mia testa, perché io sono fatto così, no? Ascolto, mi piace tanto ascoltare il mondo, no? Come dicevamo prima del mestolo che faceva un suono diverso. E mi è venuto uno spunto, no? Molto spesso chi si isola è perché l'altra persona che cerca se stesso, cioè uno che non si conosce, per cui, ecco, tendenzialmente chi sta bene con la vita, chi sta bene con se stesso, tende a voler espandere, no, quello che è il proprio bagaglio di esperienze, anche conoscendo quelle degli altri.
0: Ecco, qui Andrea, te personalmente ti è capitato di vivere un momento in cui sei stato più isolato e poi appunto hai... ti sei riconnesso con il mondo?
1: Guarda, ti racconto questa. Io ho fatto, da quando ho tolto l'intermediazione del nome d'arte, come dicevamo prima, 5 progetti, di cui uno in realtà non è stato effettivamente un progetto. Saturnalia, quindi partiamo da la pompa magna del latino, delle feste, della convivialità, no? I Saturnali romani, l'antesignano del nostro carnevale, quindi stiamo parlando di festa sfrenata. Il progetto successivo, che poi non è mai uscito con questo titolo, ma Che io sia felice, quindi un augurio a me stesso, che però allo stesso tempo, se io ho bisogno di augurarmelo, vuol dire che forse è andata afflosciandosi tutta quella pompa magna dei Saturnali, no? Un terzo che si chiama In allestimento, e quindi ritorna, no? Un quarto che si chiama Speravo meglio, e quindi, capito, andiamo giù, giù, giù, giù, e poi ho riconquistato il mondo. Quindi, insomma, sì, ho vissuto dei periodi, c'è anche un brano a cui sono particolarmente legato che si chiama Gli angeli, racconta di uno di quei giorni in cui è difficile immaginare per se stessi che si arriverà ad un giorno dopo, no? Forse in quel momento lì pensavo che sarebbe stato il momento, che il giorno in cui l'ho scritta sarebbe stato l'ultimo, ok? Però se ce l'ho fatta, se in qualche modo sono riuscito a trovare la mia dimensione, anche grazie a delle vicissitudini positive chiaramente che mi sono capitate nella vita, vuol dire che comunque mi sono conosciuto. Ecco,
0: esatto.
1: È stato un bel percorso.
0: Sì, lo traspare molto da come lo racconti, questo non c'è dubbio, e poi appunto una volta che ci siamo conosciuti o riscoperti o comunque riconnessi, è ovvio che c'è questo processo di cui ci
1: anche
0: stavi
1: perché,
0: parlando.
1: Anche perché, no, a un certo punto entra anche la dimensione della solidarietà, cioè io so che cosa vuol dire essere in una situazione in cui veramente uno si augura che il giorno dopo non esista. E sapere magari che delle persone a me vicino, anche delle persone a me lontane, in questo momento riescono a resistere in uno stato come questo, mi fa venire, appunto, mi fa nascere questo senso di solidarietà e di aiuto, di approccio a queste situazioni. E magari se io con la mia esperienza, con la mia anche musica, volendo, con le mie parole, posso tirar fuori qualcuno che è pronto ad essere tirato fuori, perché poi non è una cosa automatica, no? da uno stato come questo io sono la persona più felice del mondo.
0: Esatto, ecco, questa è un'altra cosa molto importante che poi metti a disposizione per gli altri. Allora, altro brano, l'abbiamo ascoltato quasi tutto, però siamo quasi in chiusura di questo nostro speciale dedicato ad Andrea Denaro. Cosa mettiamo? Ci sono rimasti fuori due pezzi.
1: È l'ultimo e il penultimo.
0: Allora, qui è rimasto fuori La prima volta allo stadio e Gli insoddisfatti.
1: Esatto, ti chiedevo, abbiamo tempo per ascoltarli tutti e due o solo uno?
0: Ma uno ne possiamo.
1: E allora andiamo con Gli insoddisfatti.
0: Con Gli insoddisfatti, perfetto, eccolo qua, da Ho riconquistato il mondo, Andrea Denaro, Gli insoddisfatti.

0: Gli insoddisfatti, Andrea Denaro qua su Radio 3 Network nel nostro speciale dedicato all'uscita di questo EP che si chiama Ho riconquistato il mondo, uscito qualche giorno fa, lo diciamo il 18 di settembre, fresco di stampa. Andrea, siamo in conclusione della nostra chiacchierata e la domanda di rito che io faccio sempre a tutti gli artisti musicali è quella se uscirà poi anche in formato fisico. Allora, un disco, un CD, una cassetta?
1: Questa è una bella domanda. Io la prima cosa che ti ho detto quando sono entrato è che sto cambiando macchina, ok? La prendo da lontano. E nonostante io stia cambiando macchina, quindi vuol dire che una macchina già un po' attempata, il lettore CD non c'è più. E quindi per chi le facciamo le copie fisiche, no? Cioè, a questo punto veramente oggi conviene fare un vinile che è un formato immortale e non un CD. Io ho pensato, ho risolto il problema diversamente, no? Parlavamo nel fuori onda della fantasia, ho usato la fantasia, ho preparato delle cartoline. Tu dici che caspiterina c'entrano le cartoline con la copia fisica? Sì, ma una cartolina con un QR code.
0: Esatto,
1: quindi
0: molto carino.
1: A quel punto ti fa ascoltare in digitale un qualcosa che però rimane fisico. Quindi io ai concerti la do gratis, e questo, no, ritorna un concetto che a me interessa tanto, no? Gratuitamente per tutti. Io vorrei che la mia cosa sia gratuitamente per tutti, sia pubblica, in un mondo che vuole privatizzare. Io voglio una cosa pubblica. E quindi ai concerti, torniamo, scusami, anche qui, la socialità, no, vieni, mi chiedi la cartolina, io te la firmo, ci parliamo, 5 minuti di chiacchiera, ti è piaciuto il disco, ti è piaciuto il pezzo, ti è piaciuta l'esibizione, come stai, come non stai, abbiamo parlato per 5 minuti, ho scoperto una persona nuova, gli ho dato gratis qualcosa di mio, più di questo che voglio.
0: Così, infatti, no, è giusto.
1: Una cosa sola, perché non l'abbiamo ancora citato, abbiamo citato Edoardo, l'altro pilastro di questo progetto è un patrimonio secondo me del territorio di Poggi Bonsi che è sconosciuto. Io non so come sia possibile che sia sconosciuto, ma stiamo lavorando per farlo emergere. Matteo Pizzano, produttore, persona che ha curato la registrazione, sound engineer, ha fatto tutto lui, è una persona squisita, anche lui una di quelle che ti cambiano positivamente la vita. Edoardo era già mio amico, Matteo lo è diventato nella produzione di questo disco, una persona essenziale per me, di un talento sconfinato, e veramente ci ha messo un'attenzione in queste tracce che io non potrò fare altro che ringraziarlo per il resto della vita.
0: Esatto, molto carina questa tua descrizione, ma soprattutto mi piace questa idea della cartolina, perché comunque è un souvenir, è un qualcosa che ti resta. Poi vabbè, si utilizzano altre piattaforme, altre cose, infatti poi è buffo perché spesso e volentieri si fa il disco, si fa il 33 giri piuttosto che il CD, perché appunto il lettore in macchina senza motivo è stato tolto, perché insomma poteva continuare ad esistere perché i costi sono talmente bassi che
1: ma
0: chi
1: sì,
0: produce
1: dai,
0: queste cose,
1: quanto ti costa mettere, esatto, un lettore CD, dai, non prendiamoci
0: roba,
1: in giro,
0: era una roba proprio volutamente tolto. Però insomma, ecco, in questo mondo di musica liquida avere qualcosa di fisico è interessante, no? Da tanti aspetti, però insomma chissà, magari in futuro potranno nascere anche qualche copia fisica, chi lo
1: chissà
0: sa.
1: Chissà domani su che cosa metteremo le mani, d'altronde,
0: esatto,
1: no? Diceva
0: sì, sì, sì.
1: Uno più bravo di me.
0: Vero, vero, vero, molto bene. Allora, Andrea, io intanto ti ringrazio per questa chiacchierata che abbiamo fatto qua su Radio 3 Network, e poi tornerai a trovarci, insomma, via via che farai cose nuove, perché gli ospiti, noi abbiamo questa regola non scritta, ma una volta agganciati i nostri ospiti, poi in un certo senso li seguiamo, per cui sarà l'occasione poi di invitarti di nuovo e magari parlare ancora di progetti musicali, altre cose, idee, scritture, recitazioni e quant'altro.
1: Devo portarti la cartolina poi.
0: Esatto,
1: quindi
0: sì. Questa per forza ci vuole per la radio, il souvenir anche a suggellare questo nostro incontro di oggi. Grazie mille per essere stato qua, grazie al pubblico che ci ha seguito anche oggi. Poi noi ci ritroviamo, ve lo ricordo, prossimamente torna il Vintage Radio Show, tornerà il nostro appuntamento del mercoledì in diretta in questa fascia oraria dalle 18 alle 19, poi insomma torneremo ai nostri appuntamenti, come si dice, quelli canonici della nuova stagione, poi ve ne darò conto prossimamente. Intanto restate sintonizzati, grazie ancora ad Andrea Denaro per
1: grazie
0: essere
1: a voi,
0: stato
1: ragazzi.
0: Con noi. Noi vi lascio a Perisound, la nostra selezione musicale per il vostro aperitivo, per il vostro momento di relax. Library Jazz and Lounge, selezionato apposta per voi. Poi arriva Remember alle ore 20 e alle 22 la Selection, Alternative Selection della sera, e poi l'ultima fascia news di Popolare Network è alle ore 22:30. www.radio3.net per il palinsesto e per riascoltare anche questa puntata.
2: Avete ascoltato Lo Speciale, programma di approfondimento sul territorio. Per riascoltare questa ed altre puntate, seguite il podcast sul sito www.radio3.net.
3: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Un nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember. It's easy to laugh at my dear.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Zelensky all'assemblea dell'ONU, nulla ferma Putin, nessun altro leader mondiale è favorevole a questa guerra. Il segretario di Stato americano Marco Rubio però invita la Russia al prossimo G20. Non abbiamo aggredito nessuno, ci stiamo difendendo, la risposta del presidente iraniano Pezeshkian al discorso di Trump che minacciava di annientare la Repubblica Islamica. Entrambe le parti però cercano un dialogo. Morto mentre lavorava al Colosseo, Andrea Moretti, 22 anni, è precipitato da 10 metri. Il monumento è stato chiuso al pubblico solo dopo le proteste della CGIL. Prima il profitto dell'umanità, denuncia il sindacato. Governo contro Istat. Dopo Meloni, anche Giorgetti attacca l'istituto che ha certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione. Approvata la legge delega sul nucleare nonostante i due referendum contrari. Per il ministro dell'ambiente le prime centrali saranno funzionanti nel 2033, ma gli esperti smentiscono. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In serata Zelensky ha parlato all'Assemblea Generale dell'ONU. Sembra che nulla possa fermare Putin, non sa vivere senza conflitti. Non conosco nessun leader mondiale che sia apertamente a favore di questa guerra, a eccezione di un uomo, ha dichiarato il presidente dell'Ucraina. Sentiamo un estratto del suo intervento.
1: We have an archive of drone videos. Videos showing thousands and thousands of Russians losing their lives in kill zones. It's madness. But they still keep going there to die because that is what Putin wants. And we know that Putin recently once again promised representatives from the American president that he would seize our Donetsk region, and he said he needs just a few more months. This is probably the 17th or 18th time in 5 years that he has made this promise.
0: Abbiamo appena ascoltato Zelensky che dice che Putin ha fatto la promessa di fermare la guerra 17 o 18 volte negli ultimi 5 anni. La guerra però continua. Oggi a Kiev ci sono stati 2 morti e 20 feriti a causa di un attacco russo, e mentre Zelensky parlava all'ONU, Kiev è stata colpita la sede del partito di Zelensky nella capitale. La notizia è appena uscita. Nel frattempo Marco Rubio, il segretario di Stato americano, ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, poi ha annunciato di aver invitato la Russia al prossimo G20. Sempre Rubio ha detto però che un accordo tra Mosca e Kiev è molto difficile da raggiungere. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha appena dichiarato che sono grati alla parte statunitense per l'invito al G20. Sempre all'Assemblea Generale dell'ONU ha parlato anche il presidente iraniano Pezeshkian. Non abbiamo aggredito nessuno, ci stiamo difendendo e non abbasseremo mai la testa, ha dichiarato. È una risposta al discorso aggressivo di Trump che ha minacciato di annientare la Repubblica Islamica. Dietro ai toni duri del presidente degli Stati Uniti e alle risposte a tono di Pezeshkian, però sembrerebbe esserci da entrambe le parti la ricerca di una soluzione che vada oltre la via militare. Emanuele Valenti.
2: Nessun passo indietro. Continueremo a difendere il nostro paese. Sulla carta, quello di Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU è stato un discorso di sfida all'amministrazione Trump. Ci hanno definiti terroristi, ma in realtà, ha detto il presidente iraniano, siamo noi le vittime di terrorismo. Pezeshkian ha mostrato le immagini di Ali Khamenei, la ex guida suprema uccisa nel primo giorno di guerra, e dei bambini della scuola di Minab nel sud, centrata da un missile Tomahawk. Durante il suo intervento la delegazione americana ha abbandonato l'aula. Verrebbe da dire tutto come da copione. Ma in realtà il fatto che gli Stati Uniti abbiano concesso il visto alla delegazione di Teheran e il fatto che ieri ci sia stato un incontro tra iraniani e americani, sempre a Palazzo di Vetro, segnalano, minacce e controminacce a parte, come entrambe le parti abbiano bisogno di chiudere questa crisi e come Trump abbia capito che questo non possa avvenire manu militari. L'incontro di ieri, mediato dal Qatar, è durato 3 ore. Trump ovviamente ha detto che è andato molto bene. Gli iraniani, da parte loro, hanno negato di avere rinunciato alle condizioni per la riapertura di Hormuz. Non si parlavano da luglio, poche settimane dopo, il famoso memorandum d'intesa mai implementato. Nonostante le minacce di Trump e le critiche degli ambienti più oltranzisti a Teheran, la diplomazia è l'unica via. Con quali tempi, però? È impossibile prevederlo.
0: A Roma la procura indaga sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato da circa 10 metri di altezza la scorsa notte mentre lavorava al Colosseo. La giovane età del ragazzo, il luogo in cui si trovava e il fatto che il monumento sia stato chiuso interamente al pubblico solo dopo le proteste della CGIL sono dettagli che hanno attirato particolare attenzione su questa ennesima morte sul lavoro. Da Roma, Maria D'Amico.
3: Era un rocciatore con la passione per l'equitazione, ma prima di tutto era un operaio di appena 22 anni, morto la notte scorsa precipitato da un'altezza di 10 metri dal Colosseo, il monumento simbolo della grandezza imperiale che per Andrea Moretti, così si chiamava l'operaio, è stato invece il luogo sciagurato dove perdere la vita. È caduto mentre stava lavorando a un impianto di illuminazione nel secondo anello dell'anfiteatro Flavio. Inutile l'intervento del 118, il suo corpo è stato trasportato alla medicina legale di Piazzale del Verano per il riconoscimento e necessari accertamenti. Il fascicolo aperto dalla procura è per omicidio colposo con ignoti. Gli inquirenti coordinati dal PM Antonino Di Maio devono accertare se e come le misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni siano state messe in atto e rispettate. Secondo alcuni, i primi accertamenti, l'operaio che lavorava, come appunto come si fa per l'edilizia acrobatica, in altezza era imbracato ma non era agganciato a una fune di sicurezza. Aveva iniziato il suo turno di lavoro all'imbrunire insieme ad altri due operai. Elementi importanti per capire il perché di questa morte verranno sicuramente anche dalle telecamere che controllano praticamente ogni metro del Colosseo. Una morte assurda, quella di Andrea Moretti, che arriva quasi ad un anno dalla morte di un altro operaio, travolto un anno fa dal crollo della Torre dei Conti, crollata appunto contro chi stava lavorando. Anche in quel caso un pezzo di Roma famosa in tutto il mondo che è invece trasformata in un luogo di morte.
0: Al Colosseo nel tardo pomeriggio è stata organizzata una fiaccolata annunciata nelle scorse ore dalla CGIL. Mattia Guastafierro ha intervistato Natale Di Cola, segretario generale del sindacato a Roma e nel Lazio.
4: Non si può morire per un meccanismo di fare impresa che è quello degli appalti e dei subappalti. Non ci torna l'orario in cui si stava lavorando, perché fare una lavorazione così complessa di notte è sicuramente molto più complessa che farla di giorno. Siamo qui con centinaia di lavoratrici e lavoratori, nelle prossime ore capiremo quali ulteriori mobilitazioni fare. Noi siamo scioccati e siamo arrabbiati perché ancora una volta è sempre solo il sindacato a schierarsi dalla parte dell'umanità e in tanti casi a dover lottare contro il profitto. Per questa mattina abbiamo dovuto lottare per far chiudere il Colosseo.
5: E come vi siete spiegati questo ritardo?
4: Il profitto viene prima dell'umanità e quindi la macchina del Colosseo non si può fermare. Noi questa idea la contrastiamo e pensiamo che la dignità delle persone viene prima.
0: Un nuovo affondo del governo contro l'Istat. Dopo i dati che ieri hanno certificato la mancata uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea, dopo Meloni oggi anche Giorgetti ha tentato di insinuare dubbi sull'Istituto Nazionale di Statistica. Il MEF ha più volte sollecitato modifiche normative per rafforzare il sistema di rilevazione già operativo, ma non sempre compatibile con le esigenze della compilazione dei conti, ha detto il ministro dell'Economia durante il question time alla Camera. Ieri sera Meloni aveva commentato il dato sul rapporto deficit-PIL del 3,1%, così: non so se l'Istat sottostima gli italiani o l'esecutivo. Abbiamo raggiunto per un commento su questi attacchi Andrea Roventini, direttore dell'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
6: Sono attacchi che normalmente si vedono, se non proprio in regimi autoritari, in democrazie allo sbando. È successo con Trump, che ha attaccato l'ufficio di statistica, è successo in Argentina con Cristina Fernandez e via dicendo. Sono attacchi che mi lasciano sorpreso e che non vorrei leggere in Italia. Penso che né il primo ministro Meloni né Giorgetti abbiano un dottorato di ricerca o una laurea in statistica. Bisognerebbe lasciare fare all'Istat, ma anche all'Eurostat, il loro lavoro con la piena fiducia, perché se si inizia a minare la fiducia nell'ufficio di statistica nazionale per un paese come l'Italia, si va incontro a dei guai, perché siamo un paese con alto debito pubblico e quindi è importante che ci sia fiducia nel nostro ufficio di statistica e che i mercati abbiano fiducia nell'ufficio di statistica. Ricordo che uno dei motivi per cui è scoppiata la crisi greca è che c'era stato un camuffamento dei conti. È importante sostenere il nostro ufficio di statistica nazionale e quello che sta facendo anche di conseguenza anche l'Eurostat a livello europeo.
0: Il governo va avanti sul decreto legge scuola. Il provvedimento è atteso domani in Consiglio dei Ministri. Sarà un decreto legge perché occorre intervenire subito, ha detto Valditara, in riferimento alla norma sul tetto del 30% agli studenti di origine straniera in classe che non parlano l'italiano. Il ministro dell'istruzione ha specificato: riguarderà i nuovi arrivi già di quest'anno. L'esecutivo dunque procede nonostante il richiamo di Mattarella, con Meloni che ieri ha attaccato il capo dello Stato. La nostra Anna Bredice oggi è andata in una delle scuole modello di integrazione di Roma, le elementari Manin di Donato all'Esquilino.
7: Al suono della campanella, il grande cortile della scuola costruita negli anni 20 all'Esquilino si riempie di bambini di tutte le provenienze, gridano, ridono, giocano come tutti i bambini fuori da scuola in tutto il mondo. Siamo in uno dei quartieri più multietnici di Roma, poco lontano dalla stazione Termini, una volta abitato soprattutto da famiglie cinesi, ora sono arrivati negli ultimi anni anche dall'Asia, dal Bangladesh, dal Senegal, ma da 20 anni qui ci sono dirigenti scolastici che fanno di queste presenze diverse provenienze una ricchezza e sanno come farlo, sicuramente non con i limiti di percentuali di bambini allontanati dove non si sa. L'esclusione qui non c'è, perché il decreto che domani si approverà è questo. L'obiettivo è di proteggere gli italiani, la priorità è quella, non c'è al primo posto l'idea dell'inclusività. Il governo pensa soprattutto a come evitare quella che chiamano la fuga dei bianchi. Se poi i bambini di origine straniera verranno iscritti altrove a decine di chilometri, non sembra per loro la preoccupazione principale. Nella grande cortile in un angolo c'è un tavolo, è occupato dai genitori del comitato di scuola, aiutano a compilare l'iscrizione di tutti i corsi che ci sono in questa scuola elementare, la Manin. Sono i corsi pomeridiani organizzati dalla scuola e anche dai genitori per il miglioramento dell'italiano sia per i bambini che le loro famiglie, l'aiuto per i compiti il sabato mattina e altri corsi ancora. È così che funziona finora questa scuola elementare, un modello a Roma di integrazione. Il numero degli iscritti risente del calo demografico più che della fuga altrove dei bambini, anzi ci sono famiglie che scrivono qui i propri figli perché ritengono che nell'insegnamento ci sia qualcosa in più del programma che pure viene concluso alla fine dei 5 anni, la solidarietà e l'amicizia. Linea allo studio.
0: In Parlamento è stato approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare. L'esecutivo ha un anno di tempo per i decreti legislativi che dovrebbero riportare alla riapertura delle centrali atomiche in Italia, nonostante i 2 referendum che si sono espressi sul tema. La presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato il provvedimento parlando di scelta coraggiosa e di buonsenso, mentre il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha detto che le prime centrali funzionanti in Italia saranno nel 2033-2034. Ma secondo Michele Governatori, esperto senior di energia per EcoClimate, think tank italiano per il clima, la loro fattibilità sarà ben più complessa.
8: Viene meno l'alibi che spesso ci siamo dati del fatto che se noi non siamo oggi un produttore di energia elettrica a fonte nucleare e a causa del divieto. In realtà nessun privato ci metterebbe mai una lira, visti i rischi, i costi esorbitanti che questo comporta. Il nucleare si fa anche nei paesi occidentali, anche nei mercati competitivi, quando c'è uno Stato che prende tutti i rischi sostanzialmente. Adesso noi abbiamo la possibilità effettivamente di investire in energia nucleare. Detto questo, tra 10 anni non avremo alcunché. Gli esempi recenti in Europa di nucleare fatto con le tecnologie che abbiamo dimostrano che i tempi sono più lunghi. I tempi della costruzione richiedono almeno 10 anni, figuriamoci la localizzazione, l'autorizzazione, la progettazione. Quindi stiamo parlando di una chimera nei tempi di cui parla il governo. È tristemente razionale dal punto di vista del governo in questa campagna elettorale tirare fuori e puntare sul nucleare. Perché? Perché il fallimento di questa avventura verrà ascritto a qualche altro governo. Probabilmente nemmeno un Meloni 2 dovrebbe prendersi la responsabilità del fallimento, visto i tempi lunghi.

0: Popolare Network.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Oh, my God.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.